0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
13: Ciao! Ascolta I programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana

e ci sarà molto da fare. Good morning, good morning Adelaide, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della 5BI103.NFM. Indici tu IBI World e rieccomi di ritorno qua con un programma in diretta radiofonica. Carissimi tutti, sono ritornato finalmente dalle vacanze. Sono precisamente 4 minuti passate alle ore 7 del mattino. Bellissima giornata, 10 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 14 gradi. Però non ci dimentichiamo, siamo ancora nell'inverno. Però il prossimo mese dopo agosto, a fine d'agosto, e entreremo nella primavera. Però take it easy. Buongiorno a tutti people, e cominciamo subito con un bellissimo brano musicale questa mattina, anche per tirarvi su un po' di morale, con Antidroga. Questa ce la canta Fabri Fibra. Buon risveglio a tutti e buon breakfast.

Buon risveglio Adelaide, buona giornata a tutti, sono 8 minuti passate alle ore 7 del mattino, vi ricordo sempre state ascoltando un programma in diretta radiofonica qui dagli studi della 5BI 103.1 FM in Digitway Baywalk, in compagnia con Francesco, la situation del presente che non si capisce proprio niente, speriamo che non vada a finire malamente, il numero dello studio 82117066. Buon ascolto a tutti, buon viaggio, buon breakfast. Però naturalmente sai cos'è? La prima cosa quando ci svegliamo la mattina, entusiasmo, pipu, ginnastica, exercise, pipu. Dobbiamo fare proprio la ginnastica mattutina, che ci dà la trilina, oh yeah, ci dà naturalmente questo impact sanguigno che naturalmente ci fa anche poi dare un po' di movimento, no? Vorrei dinamicità, pipu, e a proposito di dinamicità, cominciamo subito con una notizia sportiva. Ahimè, purtroppo sai, l'Italia non è andata bene dei mondiali, però anzi facciamo anche gli auguri alla Spagna. La Spagna World Cup, la Cup è rimasta in Europa, forse qualcuno ci è rimasto male, pensavano che rimaneva lì in America, sull'America e via dicendo, però no. La World Cup, la Coppa del Mundo è rimasta in Europa. La Spagna. Well done, Spanish people. Però well done anche a tutti quelli che hanno partecipato. Però ci dispiace per l'Italia. L'Italia è nel pallone, non col pallone, proprio nel pallone. Pensate, c'è un caos totale nel calcio italiano. Maldini e Leonardo si dimettono. E Malagor, rispolvera Mancini come CT, mamma mia, chi sarà il prossimo CT dopo il no di Malagò ad Andrea Pirlo?

dato fastidio, dice, ma non mi piace chi sponsorizza le scommesse. Sapete com'è? C'è stato anche dei battibecchi. Forse non si sa com'è proprio la situazione, però purtroppo a me così è, eh? Allora parla Fonbeck, il bookmaker russo sponsor di Pirlo. Dice bugie e disinformazioni su uno dei più grandi calciatori italiani. Sarà anche uno dei più grandi calciatori italiani, però sai, la nazionale purtroppo, ahimè, è un po' scombussolata. Non è solo, diciamo, il coach, no? L'allenatore che naturalmente è in grado di mandare una nazionale, però ci vuole un team. Un team, Pippo, un team che lavora insieme, selezionare i giocatori, seguirli, vederli, farli, entusiasmarli, e non solo quello. E naturalmente ci vuole anche un po' di patriottismo, giocatori doc, che poi tra l'altro ne abbiamo anche tanti, non so perché dobbiamo andare a cercarli all'estero. C'è anche chi dice che ci vorrebbe un allenatore neutro, un allenatore che viene dal resto del mondo, ma chissà, chi vivrà vedrà, e speriamo che nella coppa, la prossima coppa che ci sarà, l'Italia naturalmente parteciperà. Allora, carissimi tutti, andiamo ad ascoltare Bambambina, questa ce la canta Elettra Lamborghini.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.

0: Partenope, cantata da Serena Brancale e Fedez. Buon risveglia della Ede. Buongiorno a tutti, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesca. Allora, com'è la situazione al momento? Mi sembra che va abbastanza bene. Anche sull'economia c'è lavoro per tutti, naturalmente per tutti coloro che vogliono lavorare. Anzi, salutiamo tutti i lavoratori pipu. E a proposito di notizie internazionali, abbiamo una notizia qua, viene dall'Europa, però purtroppo a me sono passate 48 ore dalla devastazione ai cantieri della TAV in Val d'Aosta e Piemonte, dopo centinaia di manifestanti violenti e il blocco nero, li chiamano i Black Bloc, hanno dato auto e camionette alle fiamme, bruciato tutto, lanciato bottiglie piene di benzina, frantumato vetri. E il questore di Torino Massimo Gambino ha parlato di una deliberata aggressione alle forze di polizia. Però allo Stato e ai nostri valori della Costituzione, in particolare della libertà di manifestazione, sono più di un centinaio, precisamente i 124 agenti della Forza dell'Ordine rimasti e feriti. Sono stati anche degli arresti, poi ci sono stati anche naturalmente, sai, dei commenti. Per Meloni quella contro i cantieri della TAV a Torino in Piemonte è stata violenza organizzata. L'altra premier, la Schelli del PD, dice l'accusa è strumentalizzata. Mamma mia, che casino, canto d'amore. Questo ce la canta Angelina Marco e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

Un canto d'amore cantata da Angelina Mango e Marco Mengoni. Buon risveglio, Adele, buona giornata a tutti da Francesco. Allora, carissimi tutti, diamo anche una buona giornata, ricordiamo anche ai politici che, sai, fare politica e servire il popolo, non servirsi del popolo, eh. Anyway, Pippo, allora tutto a posto, tutto bello, Marco, un dirondello, voglio questo e voglio quello. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Prima Donna. Buona giornata a tutti, people.

ascoltare Clara. Buona giornata a tutti da Francesco, qui in diretta radiofonica dagli studi della 5BI 103.FM in DGTU IBI World, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide, e si trova al numero 10 di Byron Plus. Adelaide, il numero dello studio 8211 7066, e date un colpo se ci sei. Abbiamo qua una notizia a riguardo della musica, canzone, un grande artista, stiamo parlando proprio di Fedez. Fedez è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Fratelli di Milano e per problemi gastrici ha dovuto anche cancellare dei concerti, quello naturalmente anche del 25 settembre all'Unipol Forum di Assago. Perciò mi dispiace per tutti coloro che hanno già comprato i biglietti, però forse verranno anche risarciti o ci sarà qualche altro grande al posto suo. Ma anyway, Pippo, lui ha anche postato su Instagram questo grande rapper, ha cancellato tutti gli impegni che aveva in programma questa estate. Andiamo ad ascoltare proprio una canzone che lui canta con Benji e Fede, con Oh Maria.

Oh Maria, cantata da Benji e Fede, che poi tra l'altro noi auguriamo anche una buona, diciamo, una buona salute a Fede, sai, cioè, che naturalmente che poi al momento non sta molto bene. Allora mi raccomando, la mattina facciamo ginnastica e, che sai, nutriamoci bene, copriamoci bene anche quando gli sbalzi di temperatura, sai, perché potrebbero anche crearci dei raffreddori e anche dei malanni. Al momento la temperatura 10 gradi, arriva a sino 14 gradi di temperature, forse ci saranno anche qualche pioggerelline sparse. Aranciata, questa ce la canta Madame.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Station sponsor.
5: Ciao ragazzi, ciao.
6: Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 5.

0: uscirà col sorriso tutta quella rabbia repressa. Dicono.
1: Che fortifica! Questa ce l'ha appena fatta ascoltare Derex. Buongiorno a tutti!

purtroppo è allarmante. Questo viene dall'Italia, riguarda l'obesità sui bambini. E per, secondo i dati diffusi dall'OMS, l'Italia è al secondo posto in tutta la regione europea nella classifica sul peso dei bambini. E nello specifico il 37% dei bambini tra i 7 e i 9 anni hanno problemi di peso in eccesso e possono andare al sovrappeso e all'obesità. E perciò siamo accorti, vediamo di nutrire bene i nostri parcoletti e stop ai junk food. Junk food, però in moderation people, maledetto come me, questo ce la cantano i Fulminacci.

0: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni visita il sito www.census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

La testa gira, cantata da Fred De Palma. Allora carissimi tutti, buon risveglio a tutti, buona giornata, buon break fest. Abbiamo qua una notizia, viene da Dubai. E pensate che a Dubai c'è un bonus da 700 euro per chi invita amici e turisti. E come funziona questi requisiti per riceverlo? C'è un bonus da oltre 700 euro per chi invita amici e parenti a Dubai. È il nuovo programma del governo della città emiratina per incentivare il turismo dopo la guerra in Iran. Il contributo consiste in un voucher spendibile per attrazioni, soggiorni dal 20 luglio al 31 di ottobre. Bisogna andare a digitare e naturalmente vedere un po' come sono le situazioni. E Dubai, fortunato se ci vai. Andiamo a ascoltare i Rolling Stone, questo ce lo cantano i The Colors.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Station sponsor.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: In questo mondo ci vuol tutto, ebbene sì, è proprio così, e il programma è finisce anche qui. Però mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with the Border con Crispetti ed Elena. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi a tutti un buon ascolto. Ah, mi raccomando, è domattina col programma Chicchirichì, il programma del mercoledì. Ciao ciao a tutti, buona giornata.
1: Del presente non si capisce proprio niente, c'è chi nasce, c'è chi muore.